0: Letwe.
1: Lerato le ka magetse.
0: Ka ofela.
1: E tshabana sa kgono.
0: Ho jwalo nkgono.
1: Ke kopa ho eletsa.
0: Ya, leto nkgono.
1: Ke eletsa le ntate Poadinyakane Melala. Ntate Radibuka. Ntate re lokela ho hola mohaung wa Morena. Ntate banana ba ipatile. Ntate o le tathojane ko ipatlela kgotso. Ntate Kgalemadi a ho sele. Ntate moholo Tauye Tshehla. Ntate moholo Refilwe Pallo. Ntate moholo Kgutso ka Kgotla. Bana bohle kaofela ba eleteleng kgone kgotso ke legela phologo. Ke a leboga.
0: Ke a leboha nkgono. Mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi ka morao ho hora ya boraro.

ba lokela ho tiya ho bane nako ya modimo ke ya modimo. Me ho utlwa ha se ho bolela bofelo ba lefatshe. Lefatshe le tla tiiswa mo mamedi e motle. Le tla tiiswa le ho bolokwa ke bakreste ba dumetseng matleng a modimo. Toka batho ba beilweng ba ho beuwe marulelo a matla ka hodimo dihlooho tsa bona. A ho kekeng hwa ba le ho kolobela hona. Bakreste ke batho ba lokelang ho ikutlwa ba sireletsile ka tlasa boemo ba matla a modimo. Jwale ba ka thothometswa ke eng? Molaetsa ona ke o molemo wa Jesu Kreste ho lefatshe lohle. Modimo le setjhaba sa Basotho. Modimo leetong la setjhaba sa Basotho. Ha ke reng ke temana fela. Ha re tla sheba modimo leetong la setjhaba sa Basotho.

kahlolo ya hae, lerato la hae, le pholoho ya hae. Modimo o ile a romela moprofeta Isaiah ho ya bua le setjhaba sa Juda le Jerusalema hobane batho ba ne ba furaletse Modimo mme ba sa phele ka ho loka. Isaiah o ile a ba lemosa ka diphello tsa dibi tsa bona, empa hape a ba fa molaetsa wa tshepo, a ba hopotsa hore Modimo o ne a ntse a ba rata mme o batla hore ba kgutlele ho yena. Momamedi, le kajeno Modimo o re bitsa hore re furalle dibe, re batle mme re boele re phele ho ya ka thato ya hae. Ha re rapele. Morena Modimo wa rona, re a o leboha kgweding ena ya Bebele. Re thuse re le Basotho hore re keteke hantle, re bale Bebele ho tsosolosa moya wa rona wa ho bala. Hobane lentswe la hao ke hona moo re fumanang tshepo, ke hona moo lentswe la hao le tla hlabolla meya rona. Re rapella lelapa la Motlotlei, re rapella tonakgolo, re rapella boetapele ba rona ka rona ha Lesotho, re rapella dihlooho tsa dikereke, re rapella Basotho bohle ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Re fe letsatsi le hlohonolofetseng kajeno re sa ditshebeletsong ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste. Amen. Babedi wa Salemeya sa Lesotho, lenaneho la rona la kajeno la mokgatlo wa Bebele le fella mona. Ha re boele re kopana hape Sontaha se tlang, re ntse re ja buka, re tlatsa mala. Dula o le malalalaotswe mme o ikgapele Bebele kgweding ya Bebele. Dikgomo, Basotho ba heso.

0: sheng ya thaba bosiu di thapelong tsa ha magwathi
1: mhm
0: moya o ho rena o le monfela mona kerekeng ya Lesotho le eto la thapelo le eto la toka le kgotso
1: eh
0: le khotana tla kena ka ho ka bo bong go loetsa tlhopo ya ho rena re amohela ba itjwang ba ba fikela ra tempele ba fetela thaba bosiu ka ona ke ipiletsa go di thotse tsa sotsa le khotana di bolokena ka go loetsa tlhopo ena ho rena go lo sebetsa jwang ho amohela di thotse ho di fihla mo ke rekaneng eo di thapelong tseo tsa go netsa ha magwathi me ha ke na di ditaba ke taba yona go fela ba mpe ba ipone ha tsa ding la ga jeno ke a leboa me di tshwetsa ke frame sitle go le fumona taba bo si di rekaneng tsa magwathi di thapelong tsa magwathi me
1: ke a leboa ntate go tsoha yate
0: thank you ma'am
1: thank you ntate

0: Ameri umayen dumela.
1: Mwana Yesu abo kwe.
0: Aleluya mme.
1: Amen. Ikaniti. So utiwe lengolo labari na bali sume. Baile mba kwe iso hang hang imbo akutale mga alebuo.
0: Eya mme.
1: Lugo nare leba kudi. Hare kere lewenda temu di mohale sa dinte.

0: ya bolo o la nko ba ding
1: tsela ga di tsa go montsi
0: tsa go tsama nna bua go
1: tsela ga di tsa go montsi go bana na la sei
0: o ne bi
2: eh
0: go pele hele a ne pa ne se ke tse ke go le se ke le fa ka ga bo le khotse o lage enwa ngwanenu o ne a lahleile o fumanwe ne bile ke re se ke bela pita le mantse ke a buile le tukwe fela go nane le utlwisisa o ne pile he ha o le jalo he ere ge tle re ke fiteleng ka mane ka pineng re ge ge a mmatla Jesu
2: tamaa